0: την αλήθεια. Radio Top 40.
1: Ei va all'inoculella. Ei va e c'è noculetta.